0: Sì.
1: Sì.
0: Confermi il risponde.
1: Emmett.
0: Candle, I'm rolling books, Mount Street from Andale.